il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 2

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Richiedi due brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3337.
2: Se un continente ancora da scoprire.

0: cose base prima di partire su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 3

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 31 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 5 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 30 minuti.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3719.
1: E mentre scendono lacrime e sento freddo senza averti qui,

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Luna e Venere colorano di rosso il semaforo posto lungo la vostra strada. I rapporti familiari attraversano un periodo difficile. Toro, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. I Gemelli, giornata piuttosto leggera, in cui vi sentirete in armonia con tutti, anche se non porterete a casa grandi risultati. Il Cancro. Nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo. Non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Il Leone. Se vi è possibile, dedicate un po' di tempo all'esercizio fisico. Vi servirà, se non altro, per scuotervi e recuperare la piena efficienza. La Vergine. Valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Bilancia. Approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Lo Scorpione. Per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sagittario. Sarete particolarmente sensibili ai complimenti. Attenzione che non se ne accorga qualche adulatore di pochi scrupoli. Capricorno. Se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato. Potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Acquario. Attenzione a mandare all'aria progetti importanti, possibilità di collaborazioni, trattative di affari e rapporti di amicizia. I Pesci. Favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli.

0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: time.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 0 8 3

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
3: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno, ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 6 2 2.

E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 0447.
1: E guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila ha superato il miliardo di euro di acquisti. Tennis, US Open, Sonego sfiora l'impresa contro Zverev, ma si arrende al tie break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri: Guerrieri De Minaur, Passaro De Jong, interrotta ieri per pioggia, e Berrettini Navone. Stanotte sarà il turno anche di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Europei femminili di volley, sale l'attesa per Italia-Svezia. Azzurre favorite, ma guai a non rispettare le avversarie, così Velasco a Sky.
3: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
2: Fischio d'inizio ore 19 a Brno. Chi vince vola in semifinale. Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Monza. A Milano in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc, impegnati in un evento privato. Domenica alle 15 la gara. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 5 4

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 7 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Luna e Venere colorano di rosso il semaforo posto lungo la vostra strada. I rapporti familiari attraversano un periodo difficile. Toro, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. I Gemelli, giornata piuttosto leggera, in cui vi sentirete in armonia con tutti, anche se non porterete a casa grandi risultati. Il Cancro, nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo, non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Il Leone, se vi è possibile dedicate un po' di tempo all'esercizio fisico, vi servirà se non altro per scuotervi e recuperare la piena efficienza. La Vergine, valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Bilancia, approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Lo Scorpione, per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sagittario, sarete particolarmente sensibili ai complimenti. Attenzione che non se ne accorga qualche adulatore di pochi scrupoli. Capricorno, se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato. Potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Acquario, attenzione a mandare all'aria progetti importanti, possibilità di collaborazioni, trattative di affari e rapporti di amicizia. I Pesci, favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli. E anche

Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: CNR, giornale radio.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ Club fino al 6 settembre. 1€.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
6: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
5: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Kallas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
7: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
5: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti guidati dai meno capaci, spero, nelle elezioni di mid-term, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
0: CNR, giornale radio.
4: L'abbraccio dei tifosi in Piazza Duomo a Milano a Hamilton e Leclerc, la livrea speciale in onore del 7 volte iridato il Kaiser Michael Schumacher, la penalità a Kimi Antonelli che partirà dal fondo della griglia. Ingredienti insomma per fare bene ci sono tutti in casa Ferrari, che si avvicina al Gran Premio di Monza col cuore a mille, ma soprattutto la consapevolezza di quello che può essere l'ultimo treno per il mondiale, guidato dal giovane bolognese della Mercedes che, nonostante il cambio della power unit, sogna la super rimonta. Lo stesso Toto Wolff tiene accesa la fiamma, dichiarando che il tracciato lombardo è uno dei migliori circuiti del calendario per recuperare posizioni. L'effetto scia crea opportunità di sorpasso, dice, quindi ci saranno occasioni per Kimi di lottare per la vittoria. Aspettando il semaforo verde, il primo appuntamento è per oggi, con la consueta conferenza stampa dei piloti prevista per le 13.30. Domani le due sessioni di libere, una alle 12.30, l'altra alle 16. Stesso orario sabato per le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto a più tardi.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8204.

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Luna e Venere colorano di rosso il semaforo posto lungo la vostra strada. I rapporti familiari attraversano un periodo difficile. Toro, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. I Gemelli, giornata piuttosto leggera, in cui vi sentirete in armonia con tutti, anche se non porterete a casa grandi risultati. Il Cancro, nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo, non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Il Leone, se vi è possibile dedicate un po' di tempo all'esercizio fisico, vi servirà se non altro per scuotervi e recuperare la piena efficienza. La Vergine, valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Bilancia, approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Lo Scorpione, per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sagittario, sarete particolarmente sensibili ai complimenti. Attenzione che non se ne accorga qualche adulatore di pochi scrupoli. Capricorno, se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato. Potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Acquario, attenzione a mandare all'aria progetti importanti, possibilità di collaborazioni, trattative di affari e rapporti di amicizia. I Pesci, favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli. E anche per oggi è tutto, le stelle tornano domani, non mancate.
0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Scontro tra Russia e UE per i droni esplosivi di Lipsia. Mosca respinge ogni accusa, minaccia reazioni. Gli 007 tedeschi avrebbero identificato due uomini responsabili dei falliti attentati. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare tra USA e Iran. Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita e la prima regione di centrodestra a farlo, recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, dice il presidente del Consiglio regionale Zaia.
3: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
2: L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca. Vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle. Il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: popolo di Radio Jukebox, buongiorno da Vladi, voi ci siete tutti quanti, il buongiorno da parte vostra, cioè mi fai sentire.
1: Buongiorno Vladi da Melo e stop.
0: Buongiorno Melo e stop, bellissimo. No, perché ha capito come funziona l'inizio della trasmissione.
2: Buongiorno Vladino, buona diretta mammatina.
0: Buongiorno mammatina e stop, anche lei. Sino alle 15 noi staremo insieme, cercheremo di soddisfare la vostra voglia di musica. Vabbè, intanto ci proviamo.

0: James Blunt con noi su Radio Jukebox. Buongiorno a tutto il popolo.
1: Buongiorno a te Vladi, buongiorno a tutti da Fabio.
0: Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutta la famiglia di Radio Jukebox da Gianmarco.
0: Ma buongiorno anche al nostro amico
1: Gianmarco. Buongiorno Vladino, casa tutela presente.
0: Buongiorno.
1: Vladino, questa camicia nera da chiappo, oggi sei da chiappo, mamma mia che camicia.
0: Si fa quel che si può.

0: fibra, era antidroga su Radio Jukebox. Buongiorno popolo di Jukebox, ciao.
1: Buongiorno Vladino, Antonella.
0: Buongiorno Antonella, si è svegliata anche la nostra amica Antonella, buongiorno.
2: Buongiorno Vladi, buon giovedì, sono Mauri.
0: Tu stai ancora dormendo?
2: Scusa, mi metti a una mena, 200.000 ore, buona giornata a tutti.
0: Però Mauri, tu probabilmente sei ancora lì. Mi alzo o non mi alzo?

0: con 200.000 ore su Radio Jukebox. 3939977794.
1: Buongiorno a tutti da Beppe.
0: Buongiorno Beppe, buona mattinata, ben sintonizzato con noi. Restate lì, tra pochissimo si ritorna insieme. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catania

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: con Alta Marea su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno Gregorio, e anche buon onomastico al nostro amico Gregorio. Ciao, ci ha raggiunto telefonicamente.
1: Ma buongiorno carissimo, buongiorno. Vladi, sono sempre Massimo da Torino, dai che ci sentiamo fra poco.
0: Io rimango qui sino alle 15. Buongiorno anche a Maddi, sino alle 15 noi rimarremo insieme. E salve, sono Francesca da Conegliano Veneto in provincia di Treviso, vorrei ascoltare Come in un film di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.

0: Pizzali, richiesta da Francesca da Conegliano Veneto in provincia di Treviso. Grazie per stare con noi. 393 999 7794. Cercate Radio Jukebox, ve lo ricordo, sulle vostre autoradio in DAB in tutta Italia potete stare in nostra compagnia. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate tramite l'app, ma anche sul canale 254 in tutta Italia, televisioni connesso, televisore connesso ad internet, potete stare con noi. Ciao!
1: Ciao Vladi!
0: Ciao!
1: Sono Martina delle ragazze di Bruino, del cast.
0: Buongiorno Martina, ciao. Ciao Martina.
1: Ti volevo chiedere se puoi mettere...
0: Sì? Cosa?
1: Una canzone particolare.
0: In che senso?
1: Ho 45 anni ma...
0: Sei giovane.
1: Mi ascolto ancora gli One Direction.
0: Ma che
1: puoi mettere Live While We're Young,
0: Young, sì?
1: Degli One Direction, oppure okay. What you Makes You Beautiful. Uh-huh. Magari, vabbè, in inglese non è proprio la pronuncia perfetta. E niente, oppure Story of My Life.
0: Insomma, ti piace
1: comunque
0: One Direction?
1: La prima è Live While We're Young, è la mia preferita. Se puoi metterla,
0: che ti dà la carica
1: per favore,
0: al mattino.
1: Grazie, ti abbracciamo tutte, ti vogliamo un mondo di bene, ci fai sempre compagnia con la tua musica.
0: Vai.
1: Un bacione.
0: E One Direction, poi uno per ascoltare la musica non deve avere un'età.

Bianca con i One Direction su Radio Jukebox, grandiosi. 393-999-7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.

0: Vinci con Rossetto e Caffè. Ci ha raggiunto telefonicamente Giusy per poterla ascoltare. Ci ascolta, lei ci segue da Palermo. Ciao.
1: Eccomi qua. Eccolo, Radi, ciao, buongiorno qua. A tutti.
0: Sveglio.
1: Mi faresti ascoltare 2 minuti di Calcutta?
0: Volentieri.
1: Buon lavoro, una buona diretta a tutti.
0: Ciao
1: da Beppe.
0: Ciao Beppe.

0: Calcutta, due minuti su Radio Jukebox, 393-999.
1: Buongiorno, carissimo Bladi.
0: Buongiorno.
1: Volevo augurarti una buona giornata.
0: Grazie.
1: E un buon lavoro dalla tua amica Katia. Ciao Bladi, un bacione grande grande, tutto per te. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, un bacione grande. Ciao Katia e buon lavoro. 393-999-7794, arriva Alex Warner con Ordinary.

0: su Warner con Ordinary su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Buongiorno
1: Radio Box, da Sabino Memo, buongiorno.
0: Buongiorno Sabino, però è Radio Jukebox, così almeno Jukebox, ok? Radio Jukebox. Buongiorno a Dani che ci segue da Novara, un bacione a lei, una canzone bellissima di Francesco De Gregori, Sempre e per sempre. 393 999 7794.
2: Pioggia e sole

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.

0: Francesco De Gregori con Sempre per Sempre sulla Radio Jukebox. 393-999-7794. Scaricate la nostra app. Mi raccomando, ADN Play. Ci potete guardare e ascoltare sempre.
1: Al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: richiesta da Fal, bon Dio che non vivo, Gigi D'Alessio su Radio Jukebox, 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Antonio da Catanzaro.
0: Ciao Antonio, buongiorno.
1: Volevo dedicare Ridere di te di Vasco Rossi al mio amore Delia Nera.
0: Bene.
1: Un abbraccio immenso a tutti voi e agli autori di Radio Jukebox, siete meravigliosi.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
0: Grazie mille, un abbraccio a voi per stare in nostra compagnia. 393 999 7794.

0: Rossi con Ridere di te su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno a tutti voi di Radio Jukebox. Come state?
0: Bene.
1: Era mancata tanto la diretta con voi.
0: Grazie.
1: Sono Francesco da Torino.
0: Ciao Francesco.
1: Mi fate sempre compagnia ogni giorno mentre lavoro. E oggi, visto che devo fare un viaggetto un po' più lungo del solito, mi piacerebbe sentire Life is a Highway di Rascal Flatts.
0: Volentieri, ce l'ascoltiamo subito. Vi ricordo che dal 24 agosto io sono in vostra compagnia. Ecco, accendete sempre Radio Jukebox. Buon viaggio intanto al nostro amico, e grazie, che belli questi messaggi, grazie Francesco, veramente un abbraccio. 393 999 7794, protagonisti siete voi su Jukebox. La

0: prima ora ci ha lasciato.
1: La salutiamo così. 393 9997 794. Abbiamo ancora 4 da vivere insieme. Questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play sul canale 254 in televisione in tutta Italia. Potete stare con noi.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok, salute e benessere.
6: Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo dei 5 segreti dei centenari. Ecco come aggiungere anni alla vita. Mi raccomando, orecchie aperte, perché tutti vogliamo vivere a lungo, ma soprattutto vogliamo farlo in salute, se no ha poco senso. Invecchiare bene non è un colpo di fortuna, ma è il risultato di scelte quotidiane, lo sappiamo questo, no? Perché recenti studi internazionali confermano che il nostro stile di vita ha un impatto diretto sull'espressione dei nostri geni. Se la solitudine può scatenare infiammazioni croniche paragonabili a gravi malattie, l'attività sociale e fisica può agire come una vera e propria medicina naturale. Scopriamo i pilastri per una vita lunga in salute, ispirati anche dai segreti dei centenari. Allora, vediamo quali sono. Socializzare è come un vaccino. Per chi ha superato i 75-80 anni, uscire e vedere persone ogni giorno può dimezzare il rischio di morte nei 5 anni successivi. La solitudine, ormai considerata un'epidemia silenziosa, innesca la risposta attacco-fuggi nel corpo. Aumenta il cortisolo, è l'ormone dello stress, e diminuiscono i globuli bianchi. Questo stato di infiammazione costante è un'autostrada per demenza, malattie cardiache e persino cancro. Dieta mediterranea, meno carne rossa per restare smart. La nutrizione è il carburante del cervello. Ridurre la carne rossa e i cibi ultraprocessati a favore di cereali integrali, olio d'oliva extravergine e pesce protegge i vasi sanguigni cerebrali. Una ricerca pubblicata sullo European Heart Journal sottolinea che questa dieta aumenta la sopravvivenza anche tra chi ha superato un cancro. Fondamentale però è non scordare le proteine, legumi, noci e carni magre per evitare la fragilità ossea e la perdita di massa muscolare. Camminare, l'attività numero uno contro la morte prematura. Molti pensano che le protesi d'anca siano inevitabili, ma spesso sono il risultato di una vita troppo sedentaria. Uno studio su oltre 111.000 persone ha dimostrato che tra tutte le attività fisiche, la camminata costante è quella associata al minor rischio di morte. Non serve la maratona, la costanza quotidiana batte l'intensità sporadica. Avere uno scopo, perché non bisogna mai andare in pensione, tra virgolette, naturalmente. Avere un motivo per alzarsi la mattina, che sia il lavoro, un hobby o il supporto agli amici o ai parenti, è un potente elisir di lunga vita. Un'importante ricerca ha dimostrato che chi continua a lavorare o a impegnarsi in progetti significativi dopo i 65 anni tende a vivere più a lungo. Lo scopo mantiene il cervello attivo e il sistema immunitario vigile. Il sonno di qualità, 7 ore generalmente, poi sapete che ognuno ha i suoi tempi, aiuta il cervello a pulire le proteine tossiche associate all'Alzheimer. Ma attenzione agli eccessi. Come dimostrano diversi studi, dormire troppo alza il rischio di diabete e obesità. Per gestire lo stress, il segreto è riconnettersi con la natura. Trascorrere tempo nel verde abbassa la glicemia quasi quanto i farmaci specifici, proteggendo il fegato e il cuore dalle scariche di zucchero dovute all'ansia cronica. Grazie per essere stati
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: con Gente di Mare su Radio Jukebox, richiesta dalla nostra amica Vera e da David. Ciao ragazzi, ben sintonizzati con noi. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Grazie.
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana.
0: Ma buongiorno.
1: Saluto a tutti.
0: Ma grazie, buongiorno.
2: Ciao Vladino, buongiorno e buon giovedì a te e a tutti quanti da Ale.
0: Ciao Ale, buongiorno. Andiamo a salutare la nostra amica Barbara che ci sta seguendo da Livorno. Mamma mia, arriva lei, Sabrina Salerno con Boys.

Sabrina Salerno, si è visto il momento in cui ha perso il pezzo di sopra e si vedeva tutto. E quelli erano gli anni 80, eh. Negli anni 80 però si vedeva di più rispetto a oggi. Ho capito, mi stanno dicendo quello. Allora, è vero che negli anni 80 c'erano quei film che adesso va del retto Satana. Ecco, quelli là, la dottoressa, l'insegnante, tutti quelli di Alvaro Vitali.

per la tua pubblicità su questa emittente? 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gianni, Il cielo della Vergine di Marco Masini, non ascoltavo da tantissimi anni. Insomma, era il 1994. Ciao Gianni e grazie. Devo ringraziare anche Lori da Catania perché si preoccupa e scrive: la tua voce mi dice che non ti sei ancora ripreso del tutto e hai perfettamente ragione. Vedi, siete attenti, eh?
1: Ciao Vlad, sono Ciao. Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Vorrei dedicare una canzone a mia nonna.
0: Sì.
1: Si chiama Beniana di Anna Pepe.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Alla nonna, giusto?

0: Anna con noi, e dalla piccola Giulia per la nonna. Bravi, i gusti dei nonni perché sono cambiati, non sono più quelli di una volta, sono cambiati. Ciao, sentiamo.
1: Ciao Vladi, sono Luca.
0: Ciao Luca,
1: siccome ieri non mi hai accontentato,
0: non è
1: oggi
0: vero.
1: Volevo chiedere se per favore mi mettevi vero, la canzone di Antonello Venditti, Grazie Roma.
0: È andato in onda Venditti, oggi non ti accontento.
1: La dedico a tutti i miei colleghi, aspettate. In particolare a Emanuele. Buona giornata e buon ascolto a tutti.
0: Scusate, no, visto che io ricordo di aver accontentato Luca, non ricordo la canzone che aveva richiesto ieri. Possiamo riascoltare un attimo il messaggio di ieri? Possiamo, per favore?
1: Ciao, sono Luca.
0: E cosa aveva chiesto ieri?
1: Se per favore mi facevi ascoltare una canzone dei Dire Straits.
0: Che noi abbiamo messo, fammi vedere perché ti dico anche esattamente cosa abbiamo messo e Luca non ci stava ascoltando, eh. No, insomma, dopo, vabbè, allora subito, tra qualche... cos'era? Walking, no, me lo ricordo. Ciao Giulia da Rossano.

0: Basta il tempo di
1: nuovo. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, era Canto d'amore. Intanto mettiamo al corrente il nostro amico Luca, che ha detto ieri: non mi hai accontentato, che noi invece ti abbiamo accontentato. E abbiamo messo i Dire Straits con Walk of Life. Allora, quando, allora, ragazzi, anche quando andate a fa pipì, portate con voi Radio Jukebox. Sì. Scaricate l'app sul telefonino. Così almeno ci potete, mentre vado di ci potete ascoltare, basta.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentir solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via

0: parte con Assenzio su Radio Jukebox. Richiesta da Mauro. Ciao Mauro, buongiorno.
1: Buongiorno Ladino Bello.
0: Buongiorno.
1: Mi faresti ascoltare in Modà con la sua bellezza?
0: Va bene.
1: Grazie, baci baci Angela.
0: No.

La richiesta Francesco era il 1987. Mamma mia, bellissima. Dance Around the World, Britney su Jukebox. Devo salutare Francesco, grazie. Francesco è giovanissimo, però questi gusti musicali molto retro, fantastici. Buongiorno da Luciano, vorrei ascoltare Goya di Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari. Grazie da Mazzara. Ciao Luciano.

0: grazie al nostro amico Luciano da Mazzara che l'ha richiesta. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Torniamo tra poco, soddisfiamo la vostra voglia di musica, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.
1: Al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

con Spiagge su Radio Jukebox. Intanto voglio andare a salutare le amiche dei I Camini di Leni, ecco per questo, ciao Monica, un bacione enorme. E poi devo andare a salutare anche Lia che voleva dedicare tutta quanta la canzone ovviamente Spiagge al marito. C'è Sebastiano da Viareggio, la regina delle celebrità, vuole ballare, intanto lui sta continuando a festeggiare il suo compleanno, perché sto, ciao Sebastiano, siete con Vladi in diretta, questa è Radio Jukebox.

Milano da Viareggio, richiesto alla regina delle celebrità sulla Dio Jukebox. Ops. Prima sul messaggio di Lina, di Lia, ha detto: ma io avevo detto anche di salutare Katiuscia e gli ascoltatori, non solo mio marito Ste. Perdonami, Lia.

0: Max 393 999 7794. Restate lì, un'altra ora se n'è andata. E che facciamo? Ciao ciao! Sino alle 15 staremo insieme, sino alle 15 cercheremo di soddisfare la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox, ora esatta.
2: Sono le ore 12, in punto.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13:30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record: 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto a più tardi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: John Tonacci, pazzo di lei su Radio Jukebox. Buongiorno a tutti, sono Carmelina di Soveria Mannelli. Vorrei ascoltare la canzone di Biagio Antonacci e pazzo di lei. Grazie mille per la bellissima compagnia che ci fate tutti i giorni. Un abbraccio e buona giornata. Un abbraccio grande a te, grazie per stare con noi. Ciao.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Quest'oggi purtroppo non sono riuscita a mandarti il messaggino in apertura.
0: Abbiamo dormito.
1: Perché sono di commissioni. Comunque ci sono, non ti preoccupare, anche se sono arrivo in ritardo, ci sono.
0: Salutiamo
1: gli Leone. Castagno, salutiamo gli amici della Buffa e salutiamo il mio amore Davide. Ciao a tutti e buon giovedì. Arrivederci, un bacio.

0: Ciao, buon giovedì a tutti.
1: Ciao,
0: sono Marina
1: giovedì
0: da Palermo.
1: Ciao Marina.
0: Ti voglio far ascoltare il mio marito Matina Ima nella canzone di San Da Vinci.
1: L'ho messo anche oggi. È andato in onda.
0: Mio, questa canzone è per te perché ti amo. Cara, saluta a papà, dice ciao.
2: Ciao papà.
0: Lo saluta a papà, dillo ciao.
2: Ciao papà.
1: Un bacione.
0: Ciao vita mia, ti amo e grazie anche a voi, una buona giornata.
1: Un bacione grosso, ciao Marina. 393-999-7794, la nostra amica Dina da Bisignano ha richiesto Valerio Scano per tutte le volte che...
3: Per tutte le volte che mi dici basta e basta più non è.

Milano con Per tutte le volte che, richiesta da Dina, ci segue da Bisignano. 393 999 7794. Tra poco torniamo ancora per soddisfare la vostra voglia di musica.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Faith insieme a Bresh, questa era Parlare d'amore su Radio Jukebox, bellissima. 393 999 7794. Ciao,
1: buongiorno Radio Jukebox, buongiorno a tutti, mi chiamo Jerry, vorrei dedicare Il mondo di Jimmy Fontana alla mia compagna.
0: Sì,
1: deve subire un intervento, io sarò sempre al tuo fianco, ti amo vita mia. Buongiorno a tutto il mondo di Radio Jukebox.
0: Che bello questo messaggio, ciao Jerry.

0: Era il mondo su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Jukebox Family, ciao Vladino, come stai oggi?
0: Bene, grazie.
1: Meno male, meno male, dai. Senti, cortesemente, dimmi. Oggi mi farebbe piacere riascoltare di Achille Lauro.
0: Sì? Cosa?
1: Di ragazzi.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
0: Mi raccomando.
1: E mi raccomando, facciamo sempre i bravi. Ciao da Gianmarco.

Stupidi ragazzi, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. Buongiorno Vladi, sono Noemi, un saluto dal piccolo forno di Cossato, una buona giornata ai miei colleghi della caffetteria Armonia. Wow ragazzi, un abbraccio a voi e buon lavoro, arriva Antonio.

0: problemi del piccolo forno di Cossato e anche dai, insomma, i colleghi, gli amici della caffetteria Armonia avevano bisogno di un po' di allegria. Ci sta. Ci sta, talk to you su Radio Giubbossa. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Dove siete? Vabbè, torniamo tra pochissimo. Anzi, aspettate, torniamo con l'andare a contentare Michela che ci ascolta da Trapani ed esattamente dalla Taverna Paradiso. Ragazzi, che si mangia oggi? Michela, che si mangia di buono quest'oggi alla Taverna Paradiso di Trapani? Beh, tanto tra poco loro ascolteremo e tutti noi Mille giorni di te e di me.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo €2,50.

0: Claudio Baglioni con Mille giorni di te e di me su Radio Jukebox. Salutiamo Michela da Trapani, ma salutiamo gli amici della Taverna Paradiso che sono lì con noi, che ci stanno ascoltando. È stata carinissima, vi ho detto grazie per la tanta compagnia che ci fate in radio con Jukebox. Ciao Michela, grazie. Buongiorno.
1: Vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro, I manchi di H7.
0: Volentieri.
1: L'hai già messa, metti una storia importante di Eros Ramazzotti. Ciao amore mio, ti amo tanto, vita.

0: Con Mi Manchi su Radio Jukebox, sentiamo voi.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buon pranzo a
0: grazie.
1: Te e alla grande famiglia di Radio Jukebox.
0: Quando arriverà?
1: Ascolta,
0: quando
1: mi faresti sentire, che è un po' che non si sente.
0: Cosa?
1: Luca Carboni con Luca lo stesso.
0: Volentieri.
1: E in alternativa Fabrizio Moro, a tua scelta. Grazie e un abbraccio forte. Ciao.
0: Che

Luca Carmoni con Luca lo stesso su Radio Jukebox 393-999-7794. Restate con noi, tra pochissimo torniamo insieme.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940

0: Silvana, ciao, grazie.
1: Qua cantiamo tutti insieme. 393-999-7794. Siete con Vladi? Questa è Radio Jukebox.

Io amo, e in molti sicuramente l'avranno cantata. Devo andare a salutare Lori che ci segue da Catania. Un bacione a lei, Vladi, gentilmente potresti mettere la potente The Time of My Life di Benson Boone. Grazie. Ciao Lori e saluto Catania.

0: con noi su Radio Jukebox. Ciao Lori, vai, sentiamo voi.
1: Vorrei Ciao. Ascoltare la canzone sì. di Mike Francis Survival.
0: Volentieri.
1: Grazie, ciao Vladi. Buon pranzo.
0: Grazie a te, ciao Walter. 393-999-7794. Bella, mamma mia. Grande voce, anche. Survivor, questa è Radio Jukebox.

Maria, grande My Francis, bellissima. 393-999-7794. Io vi devo ringraziare perché queste canzoni non tutti quanti le suonano, sono dei ricordi. Certo!

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte

su Radio Jukebox 393 999 7794. Prima con Mad Friends ho detto ricordi, ma ricordi veramente in generale, anche del fatto che facendo radio voi mi richiedete le canzoni, perché c'è Lori che scrive: ricordi di cosa? Se sei nato 5 anni dopo l'uscita di questo pezzo di Mike Francis con Survivor. Hai ragione Lori, però facendo radio ci sono degli ascoltatori che me la richiedono, insomma, e nel passato me la richiedevano anche molto di più rispetto ad oggi. In quel senso, per esempio, io conduco anche un'altra trasmissione su Telespazio, gli amici della Calabria, insomma, sicuramente sanno di cosa sto parlando, Arcobaleno della musica, ecco, e lì ci sono canzoni di personaggi proprio che ascoltavano i miei bisnonni, ecco, Gino Latilla.

ascoltando grande Pieri Lavandaio, Vladi, sembrava che i tuoi ricordi fossero adolescenziali. No, assolutamente, anzi, parlando di musica, per esempio, io faccio un esempio, mando un bacio a mio nipote che ha 12 anni. A 12 anni però ascolta i Queen, ascolta Michael Jackson, ascolta insomma cos'altro, i Dire Straits e i Police. Quando sarà grande dirà: ah, quando ero piccolo, ecco, c'erano queste canzoni, grazie alle serie.

La richiesta è Elisa da Siderno, era Annalisa con Canzone Estiva. Ciao Elisa, questa è Radio Jukebox.

0: spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Dave con Ray Smith su Radio Jukebox. C'è Raffaele che si è avvicinato, sono d'accordo con te sulla musica che dicevi di tuo nipote, stessa musica ed altro che ascolto io, faccio ascoltare anche a mia figlia. No, ma lui ha fatto tutto quanto da solo, ecco, grazie alle serie televisive Stranger Things in modo particolare. Cosa mi scrive Lori? Sì, anche mia figlia ascolta Queen, ABBA, Bowie, poi ancora e molte altre leggende anni 70-80. Hai ragione, non era nel mio repertorio Survivor neanche dopo, ma io sono nel 1995, ha scritto nel messaggio. Io vado a salutare la nostra giovanissima amica, mamma, veramente giovanissima amica, 1995. Vladi, per me il mondo è la canzone più bella in assoluto, la più bella di tutte. Questo è il messaggio che arriva da parte del nostro amico Fabri. Ciao Fabri, grazie mille, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Jukebox. Ciao.
1: Buongiornissimo Vladi, un saluto a te, Marco Acquaman, un saluto a tutti quanti. Volevo ascoltare Impressioni di settembre. Bacioni, wow. Grandi.
0: Wow.

Canzoni di settembre, premiata Federia Marconi, insomma, grazie alla nostra amica Gemma. 393 999 7794, abbiamo annunciati ovviamente, insomma, mia figlia, mio nipote, l'altro figlio, insomma, arrivano qui, ne gli ha richiesti Pierre il lavandaio, Radio Gaga.

0: Sono i Queen con Radio Gaga sulla Radio Jukebox. Dobbiamo ringraziare il nostro Pierre il lavandaio. Anzi, lui ci ha inviato anche la prova, insomma, sintonizzato su Radio Jukebox. Mandate la prova anche voi. Sì. Insomma, la fotografia del cruscotto. Siete in macchina?
1: Dai, cruscotto.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
6: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
5: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport: l'Ital Volley femminile è tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
7: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
8: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
9: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
7: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
10: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
7: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Sara che l'ha richiesta. Ciao Sara.
2: Ciao Vladino.
1: Ciao.
2: Tutto bene? Sono
1: bene,
2: Francesca.
1: Grazie. Ciao Francesca.
2: Io sono un po' triste.
1: Che succede?
2: Perché purtroppo una mia cara amica non sta bene.
1: Un abbraccio a lei.
2: Le vorrei dedicare la canzone di Gianni Morandi, Uno
1: sì?
2: su Mille.
1: Volentieri.
2: Grazie mille Vladino, ti auguro una buona giornata. Ciao da Francesca e dalla vostra Enoteca di Torino, un abbraccio.
1: Da amica mi raccomando, il tuo ruolo fondamentale è dare carica, forza e non farti sentire così, perché altrimenti la butti solamente giù, va bene? Gianni Morandi, questa è Radio Jukebox.

0: quindi con uno su mille su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione, mi raccomando, con un amico, un'amica, un familiare, insomma, un po' in difficoltà, un po' giù, se vi sentiamo già morti, ecco voi. Oh, cos'è successo, mamma mia, ma adesso, bene, vanno a casa e si deprimono un pochettino di più. Dobbiamo dare la forza, che è fondamentale, ecco, con un amico in difficoltà. Ciao. Bene, grazie.
1: Ciao Francesca. Questa mattina mi piacerebbe sentire,
0: cos'è,
1: senza fare sul serio, di Marika e Ana, un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox.
0: Un bacione.
1: Ciao Vlad,
0: un altro.
1: Sono Francesca.
0: Sì, è uguale.
1: Stamattina vorrei ascoltare la canzone Senza fare sul serio di Marika Ayane. Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori e a tutto Radio Jukebox.
0: Ha fatto le prove. No, lei ha fatto le prove, brava.

Kayan con Senza fare sul serio su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, protagonisti come sempre su Jukebox.

0: noi insieme ad Elvis Crespo su Radio Jukebox. 393 999 7799. Graciosa, questa è Radio Jukebox. È proprio graziosa, è la graziosa. Ci siete voi che siete protagonisti con noi, ragazzi. Allora, prima mi ha chiamato un'ascoltatrice, insomma, mi ha fatto solitare, se devo essere sincero. Perché? Buongiorno. Oh mamma mia. Non dico il nome, evito di dire, non si sa mai. Insomma, però mi ha fatto spaventare con questo buongiorno, ha detto mamma mia. Insomma, cioè almeno. E poi, insomma, c'è il buongiorno è 1 2 3 di silenzio, 4 5 6 sono, ecco. Ma però L'ho fatto presente. Prossimamente cambierà probabilmente. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Buongiorno Platino.
0: Ma ciao.
1: Allora, valigia fatta. Ma guarda come? Che domani mattina alle 10:20 abbiamo l'aereo.
0: Ma se non mi dici
1: destinazione
0: nulla.
1: Destinazione Helsinki e da lì Narita, no. Tokyo.
0: Ma scusa,
1: e
0: ma
1: io
0: non
1: ho
0: mi
1: ha fatto tutto, Japan visit,
0: ma brava.
1: Check-in, tutto a posto.
0: Complimenti.
1: Sono da partire domani mattina e
0: grazie.
1: Sì, senti, mi faresti ascoltare
0: Dimmi.
1: In a Star, qualcosa del genere di Benson Boone?
0: È già partito.
1: Lo dedico come sempre alla mia cra, al mio mirtillo.
0: No, senti.
1: E arrigato, ci vediamo poi tra 2 settimane. Un bacio, Sabri da Biella. Ciao.
0: Arrigato. Guarda. Scomparsa, dovevamo partire insieme, scomparsa, non si è fatta più sentire, proprio persa del tutto.

0: Arigato. Arigato. Vabbè, Gianluca il vespista di Monasterolo che mi scrive: arigato, spendili questi soldi, Vladi, vai in vacanza con questa ragazza. Allora, ma se lei per un mese scomparsa non si è fatta sentire, tutto quanto organizzato esattamente un mese fa, adesso cosa fa? Invia il messaggio e ti dice che...
1: Buongiorno Vladino, allora valigia fatta, guarda che domani mattina alle 10:20 abbiamo l'aereo.
0: Bella lei, ecco, però non mi ha messo al corrente, insomma, guarda che domani mattina abbiamo l'aereo, però eppure valigia fatta, almeno si fosse fatta sentire prima. Sabri, vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao
2: Vladi, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Potresti mettere la Costiera Amalfitana se non l'hai già messa?
0: Va bene,
2: grazie, ciao.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

La voce di Mina con Anche un uomo su Radio Jukebox. Richiesta da Anto che scrive: oggi sarebbe stato il compleanno della mia mamma, le piaceva tanto la canzone Anche un uomo di Mina, posso ascoltarla? Certo che sì, l'abbiamo suonata. Ciao Vladi, potresti mettere Lionel Rich augurando a lui pronta guarigione visto che è finito in ospedale? Grazie, sono Paola. Ciao Paola.

0: Lionel Richie con All Night Long su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Con Vladi su Jukebox ci siete voi, noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Ehi, ciao dolcezza, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile, ascoltare Bonnie Bianco e Pier Cossò con Stay.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox, in particolare Acquame, Roberto Mare, Teresa e Giusy da Palermo. Ti mando un forte abbraccio, un bacio affettuoso sempre per te.
0: Bacione.
1: E saluto tutto lo staff del Paradiso dei Sapori. Ciao!

Franco e Pier Cosso, questa era Stay su Radio Jukebox. Bellissimo perché è arrivato un messaggio su questa canzone, forse no, non apprezzata da tutti. No, perché scrive così nel messaggio. Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Ma piace proprio tanto Stay a chi te la richiede ogni giorno. Buon pranzo a tutti quanti. Ma secondo me perché riporta la nostra telespettatrice a quando era giovane. Se che secondo me è quello. Perché fa parte di un film, se non ricordo male, vero?

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, richiesta da Klaus. Oggi si sentiva un pochino più giovane, meno anziano di ieri. Faresti ascoltare Alfa e D'Alessio? Grazie, buongiorno, un abbraccio a tutti quanti. Questo è il messaggio che arriva da parte di Klaus.
1: Vai, ciao, ciao. Sono Stefania.
0: Ciao Stefania.
1: Volevo chiederti se mi potevi mettere la canzone di Franco Battiato, La cura, la dedico a mia sorella Cristina che ci guarda da lassù. Ti ringrazio e ti voglio bene, ciao.
0: 393-999-7794. Intanto un bacione all'angelo di Cristina. Questa è Radio Jukebox.

0: fatto la cura. 393 999 7794.
1: Buon pomeriggio qui da casa Tutela, da Michele.
0: Barbara. Ma ciao.
1: Allora, Barbara, anche oggi molto soft, molto easy, vero?
2: Sì, molto.
0: Cosa hai fatto?
1: Allora, Vladino, devo dire che oggi con questa camicia nera sei passato dal color puffo all'acchiappo di brutto, vero Barbara?
2: Sì, molto sensuale.
0: Barbara,
1: anche Barbara ti ha notato oggi con questa camicia molto John Stravolto. Allora, oggi un pezzettino, se fosse possibile, dei Black Box, un remix degli Earth, Wind and Fire. E ti richiedo Fantasy, un po' ritmato, ce la balliamo, saltiamo sul cubo. La voglio dedicare a te, a tutti gli amici di Jukebox. Noi qui, Vladino, siamo in alto mare, la scopata più
0: niente,
1: tardi.
0: Non si
1: ciao
0: pulisce.
1: Bello, miticissimo.

0: Jukebox con Fantasy su Radio Jukebox. Un bacione a Silvana. Volevo ascoltare una canzone della Nannini, ma l'abbiamo già messa. È già andata in onda. Vi devo chiedere un favore. Quando inviate i messaggi, in modo particolare messaggio vocale, ecco, fate in modo che la radio, la televisione, insomma la musica in sottofondo non sia altissima, perché altrimenti diventa per noi complicato riuscire a capire la canzone che voi volete ascoltare. Anzi, voglio andare a salutare un nostro ascoltatore. La primissima volta che invia il messaggio, ecco, ma non riusciamo a capire perché hai la musica troppo alta. Anzi, per far capire di chi stiamo parlando, possiamo mettere solamente un pezzettino del messaggio, così almeno, perché non si capisce nulla. Eccolo qua.
1: Ciao Radio Zuba.
0: Ciao,
1: io sono Iasir da Casablanca.
0: Sì,
1: ma aveva in Italia.
0: Ho capito. Allora guarda, ti chiedo se gentilmente mi aiuti anche con la canzone, va bene? Restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox e voi siete protagonisti con noi.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99 €. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99 €. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99 €. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio a una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: l'estate sta finendo e ce lo ricordano oramai. Speriamo che questo grande caldo termini. Anzi, voglio andare a salutare mamma. Aspettate un attimino, Loredana, giusto? Loredana, giusto? No, spero di sì, spero di non sbagliare. Che ci segue da Nizza di Sicilia, Messina, e vuole salutare i figli Giuseppe e Andrea. Ecco, ha detto fa caldissimo. Fa caldissimo, non se ne può più. Fa caldissimo da noi, vai. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ma buon pomeriggio, buon giovedì carissimo Vladi. Sono sempre Massimo da Torino. Come ciao, stai?
0: Bene,
1: già pranzato? Lo spero tanto.
0: Sì.
1: Per favore mi fai ascoltare la canzone di ecco quella, l'hai capita, no? DJ Ilam, se non sbaglio.
0: Esatto.
1: Così almeno saliamo tutti sul cubo, almeno virtualmente parlando, ci scateniamo. Oggi mi sento un po' così scatenato.
0: Ho capito.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli altri ascoltatori. A domani.
0: Allora, mi hanno scritto in questo istante: scusa, se puoi, ma solo se puoi, mi spieghi come funziona la messaggistica da voi? In che senso? Ecco, ma solo se puoi, non vorrei che poi, insomma, ti dovranno uccidere per averlo detto. No, per fortuna, ma... No, è che non capisco. Ah, devo salutare Gianluca il Vespista.

Insomma, ancora 20 minuti li abbiamo tutti per stare insieme. Siete con Vladi su Jukebox. Ciao, sono Agnese da Torino, è la prima volta che vi scrivo. Chiedo se è possibile ascoltare la canzone Occidentalis Karma di Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani con Occidentali Scarma su Radio Jukebox. 393 999 7794. Salutiamo Agnese, ciao Agnese, ben arrivata, ecco, nella nostra famiglia di Jukebox. È vero che devo raccontare come funziona tra qualche istante?
1: Ciao Vladi, buongiorno, siamo Domenico, Maria Rita e la signora Angela e Teresa da Messina. Vorremmo ascoltare The Summer is Magic.
0: Vai.
1: E speriamo stasera di poter prendere la linea per salutarti su Telespazio. Un abbraccio, ciao.
0: Vi aspetto, mi raccomando. No, gli amici che ci seguono dal sud Italia, Telespazio questa sera ore 21.

0: con The Summer is Magic su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Vladi, un saluto da Beppez 750, il collega Valentino della GFM. Ciao ragazzi, ben sintonizzati con noi, ci sono una marea di vostri messaggi. Ciao, chi è con noi?
1: Buongiorno Radio Jukebox.
0: Ciao,
1: volevo
0: buongiorno. Ascoltare
1: l'emozione non ha voce di Adriano Celentano e la dedico a mio nipote Francesco, grazie.
0: Allora, continuiamo però nel mood un pochettino remix, giusto?

0: ragazzi, vicino a The Summer is Crazy Corona, sai che potevamo mettere? È la versione remix.
1: Abbiamo ballato un pochettino, anche con l'emozione in una voce.
0: 393 999 7794. C'è Francesca che ci ascolta da Catania. Ecco, ciao Francesca, un abbraccio enorme. Allora sentiamo, vediamo un pochettino se riusciamo ad accontentarlo, l'amico che, di cui non capivamo prima. Vediamo un pochettino se riusciamo
2: ecco guarda Dio un box.
0: Eccoci qua, ciao.
2: Ok, rima non si sente i valori fa.
0: Oh. Bravo,
2: io
0: bravo.
2: Sono Ias.
0: Ias, ciao.
2: Da Casablanca, sì. Ma arrivo in Italia.
0: Bene, ciao.
2: Avrei due canzoni.
0: Ne mettiamo una.
2: Forse possibile.
0: Quale?
2: Una si chiama Alo di Balti.
0: Balti, ok, Alo.
2: E le altre si chiama Galbi di Samara.
0: Allora ascoltiamo Balti con Alo.
2: Fatemi sapere come va.
0: Va bene.
2: Il vocale è possibile, vorrei ascoltarle.
0: L'ascoltiamo. Grazie. Subito. Ciao.

393 999 7794, Balticon, allo allo, su Jukebox. Salutiamo Gaif, se ricordo bene. Un abbraccio. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, ci siete voi, io devo andare a soddisfare la voglia di musica di un'amica che ci segue da Modena. Ecco, l'unica cosa che ho dimenticato il nome. No, è che ho le foglie. Ah, è vero, vero, vero che io dovevo spiegare come. Allora, sulla mia sinistra ho un monitor, qui, e non lo vedete, chi mi sta guardando in televisione, c'è un monitor con tutti quanti i vostri messaggi. Ecco, lì ci sono i messaggi WhatsApp, messaggi vocali, e lì, ecco perché leggo, ecco, da quella Radio Jukebox siete fantastici. È arrivato anche un po' con cuori. Ecco, è lì il monitor dei messaggi, è lì.

0: visto che è scritto: mi hai sbloccato un ricordo di quando guardavo la televisione al mattino ed ero un ragazzino e vendevano i CD in televisione su canale C. Ma dai, vendevano i CD in televisione, no, non me la ricordo, non me la ricordo. Ciao Ernesto.
1: Ciao, ciao. Marco Acquame.
0: Ciao Marco.
1: Buongiorno a te, tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Per favore, mi metti un pezzo che negli anni 80 si ballava tantissimo. Il pezzo è di Duke Lake con Do You, bellissimo pezzo.
0: E si ballava negli anni
1: 80. Alla maglia, a Antonella Paese Sapori e a Francesco. Ciao, ballò. Vamos, bailamos.

0: siamo giunti al termine. Adesso è il momento, saluti, mi raccomando. 393-999-7794 per gli amici del Sud Italia, per gli amici che mi seguono e che ci stanno seguendo in questo istante dalla Calabria, dalla Sicilia, vi aspetto su Telespazio a partire dalle ore 21, anche in tutta Italia sul canale 254. Potete trovare nella nostra ADN Play proprio Telespazio, però vi ricordo che insomma su Telespazio in Calabria e Sicilia staremo insieme con Radio Ricordi, l'arcobaleno della musica. Invece per i miei amici del Nord Italia, domani mattina a partire dalle 7 sino alle 9 vi aspetto su Prima Antenna TV in Piemonte, in Liguria, con cosa? E vabbè, io ho i miei appuntamenti dalle 7 alle 9 su Prima Antenna con Cosa Succede, alle 10 ovunque con Radio Jukebox.
1: Ciao a tutti da Gianmarco, domani.
0: Ciao Gianmarco, ho una vita un po' impegnata.
2: Ciao pasticcino, fragolino, zuccherino, domani. Ciao, buon pomeriggio.
0: Ragazzi,
2: Francesco da Rivalta.
0: Ma tutte queste cose non me le possono dire le fanciulle, ecco, zuccherino, faccio di tutto.
3: Ciao
0: di più.
3: Vladi.
0: Ciao.
3: Buon pomeriggio.
0: Grazie.
3: A domani.
0: Grazie.
3: E un bacione. Ciao, Andreina.
0: Senti, hai fatto anche la voce quella. Un bacione.
4: Buon pomeriggio, Vladi, a domani da Carmelo da Novara. Ciao.
0: Grazie anche al nostro amico Carmelo. A domani su Radio Jukebox, questa sera, per gli amici della Calabria. In modo particolare devo parlare con i nipoti. I nipoti e i figli, sì, perché i nonni mi seguono tutti quanti. No, i nonni sono sintonizzati su Telespazio, lo so. Questa è una cosa che io so, perché i nonni mi seguono sempre. Sono fantastici, sono tantissimi a seguirmi su Telespazio. Anzi, grazie veramente a tutti quanti coloro che mi seguono oramai quotidianamente. Ci troviamo domani, ciao!
5: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 7 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Keratina sono 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti è 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4946.
1: Ti lascio questa vita organizzata e finta e salgo su un cavallo.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: She might.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8

0: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
0: CNR, giornale radio.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto, azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi, ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
3: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
2: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
4: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
5: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
6: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
4: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
7: Il gruppo e la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
4: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
2: Ed è tutto, a più tardi.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 9, 8, 9.
1: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 6

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: CNR Giornale Radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica. Il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti.
4: Sia per benzina che per diesel i prezzi medi veleggiano ampiamente sopra i 2 euro al litro. La benzina, per esempio, sulla rete stradale nazionale, in modalità self ovviamente, è già ai 2,04 euro. Il diesel ancora di più a 2,15, e il problema principale per tutti gli automobilisti si avrà da sabato in poi, perché sabato è l'ultimo giorno in cui ci sono gli sconti sulle accise solamente per il gasolio, non per la benzina, e quindi significa, se non succederà nulla, da domenica in poi il diesel, al pezzo del diesel dovremo aggiungere altre 17 centesimi, che significa che sulla rete stradale nazionale si andrà sopra i 2 euro e 30 centesimi, e invece sulle autostrade anche sopra i 2,40 euro, quindi prezzi assolutamente intollerabili, e che già adesso stiamo vedendo che portano un rialzo ovviamente di tutti gli altri beni di consumo, perché poi l'aumento dei costi di trasporto si scarica anche sul costo delle merci e sul costo anche dei beni alimentari, che sono quelli che sono più attenzionati, perché sono quelle spese incomprimibili che vanno a pesare soprattutto sui redditi più bassi rispetto ai redditi più alti.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi

0: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 607 5.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: CNR, giornale radio.
4: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox. Cosa

0: voce e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8 9 2

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, valide per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori otto dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rossoblù De Rossi, ilariano Fabregas.
3: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
4: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
2: Tennis, tutti in campo oggi gli azzurri, ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholkate e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrcina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: CNR, giornale radio.
4: La crisi migratoria. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier spagnolo Sanchez a proposito della vicenda di Ceuta. Intanto nuova strage in mare alle Isole Canarie. 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Tragedia nel lago di Como, in località annessa, è stato ritrovato l'uomo che stamattina, dopo essersi tuffato per un bagno, non era più riemerso dall'acqua. Aveva 37 anni. Lutto nel mondo della politica. Nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. È stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Gli USA sono guidati da incapaci, ancora vivo il clamore per le parole di George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. Alla Mostra del Cinema di Venezia sfilano oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Dopo le vittorie di Sassuolo Udinese si giocano stasera altri due incontri dei sedicesimi di Coppa Italia alle 18, Palermo-Mantova alle 21, Cagliari-Verona. È tutto, a più tardi.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine, in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 0 2.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8 4 3

0: magia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
1: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Jenny De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
1: L'economia.
3: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039€, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124€. Il diesel balza invece a 2,146€ al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche i gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1.061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1.100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
1: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: domenica.
1: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
3: inizia sempre con un ei.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Allora, stavo pensando...

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 3 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la commedia.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 2.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4130.
1: Bring the action.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 256.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non far

perché prendo solo il buono, che ho imparato a crescere errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.